talabilabia ho beko kanai aya dia ima tonda elo dona ketona banyak nasari ndak dape di tagan maratto di kaki aya o aya.